0: Vale, però forse vuoi lasciare la fegata da una frase o no?
1: Partiamo a 30 miglia.